dovrà riconsegnare quando verrà il tuo cielo, laddove in pieno giorno risplendono le stelle. Quando attraverserà l'ultimo vecchio ponte,

di misericordia, vedrai, sarai contento. Dio di misericordia, vedrai, sarai contento.

0: Et on vient d'écouter Annalena, on vient d'écouter Gosplin avec Japanese Night. Juste avant, c'est Tujiko Noriko. Et encore
1: et auparavant, c'était Annalena sur...
0: Bah sur Radio Cani, bien sûr.
2: Mette in galera vita della gente che lotta per un mondo migliore. Poi però la gente che ha fatto le stragi, e ne hanno fatte tante in Italia, sta ancora in giro, non si sa neanche chi è stato.